Wae to ikan mai, imaman tang di Marusiara ni, di atas kaiki cisina, kai tiaskan cisai lukunapi, kainuan cai